0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104.
2: Touring 104.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notava in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 Cilentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati. Con le imbarcazioni della Guardia Costiera, il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. Allerta temporale si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Erifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto l'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogacar conquista il 5º Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1 Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto. Dalla redazione, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notava in Val di Susa. Tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società Telt stima in circa €1 milione i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento notava rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta «Verità e giustizia per Fakir», portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 Cinentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e la linea ferroviaria. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma al tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca. Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati ricoverati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Arifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Giovanni Malagò sarebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
9: Chi si o madre? Perché non te ne niente, o sai che devo male? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

0: questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balout, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ berlinese che aveva portato nelle strade persone unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yuri Slyuzar su Telegram, lo riferisce la TASS. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200, lo riferisce l'agenzia tedesca DPA. Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%. Ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate. In Italia adesso la manifestazione No TAV in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. Il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta No TAV in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milioni i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento No TAV rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di e parla di 20.000 partecipanti.
1: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, nel Lodigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. Lo sport e il calcio rischia di provocare un terremoto al vertice. Il caso Pirlo, il servizio della redazione.
3: Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura.
1: Notizie in chiaroscuro per Massimiliano Allegri e il suo Napoli, primo successo stagionale degli azzurri, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo battono la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre ai 5 reduci dal mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang, ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è decisa da un gol di Højlund al 23esimo nel primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni al 45esimo, conquistato da Vergara. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Questa è Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balout, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ berlinese che aveva portato nelle strade persone unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yuri Slyuzar su Telegram, lo riferisce la TASS. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200, lo riferisce l'agenzia tedesca DPA. Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%. Ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate. In Italia adesso la manifestazione No TAV in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. Il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta No TAV in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento No TAV rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, nell'Odigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. Lo sport e il calcio rischia di provocare un terremoto al vertice, il caso Pirlo, il servizio della redazione.
3: Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura.
1: Notizie in chiaroscuro per Massimiliano Allegri e il suo Napoli, primo successo stagionale degli azzurri, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro la Arezzo battono la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze, oltre ai 5 reduci dal mondiale: Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è decisa da un gol di Højlund al 23esimo nel primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni al 45esimo, conquistato da gara. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Siamo bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 notizie.
1: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, aggiunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente, le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultra veloce del tipo Go Fast nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Una volta giunto a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Ancora incidenti mortali nel weekend, tragedia nella Salernitana, il servizio della redazione.
3: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 Cinentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Lo sport atletica e i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana, i milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali. Salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli e a soli 5 centesimi dal record italiano. Pallavolo in chiusura, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto a loro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Radio Touring 104.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, aggiunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente, le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo Go Fast nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Una volta giunto a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Ancora incidenti mortali nel weekend, tragedia nel Salernitano, il servizio della redazione.
3: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Lo sport atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali. Salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli. A 2 settimane dagli europei di Birmingham, Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2:30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2:20. Nel lungo Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8:27, evento più 1:05, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli e a soli 5 centesimi dal record italiano. Pallavolo in chiusura, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto a loro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
11: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La manifestazione NoTab in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati, il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società Telt stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP Gian Domenico D'Agostino, l'udienza di convalida del fermo di Rida Raumaunim, il cittadino tunisino di 26 anni, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Momenti di grande apprensione ieri nel cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove un uomo, dopo aver ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie, si è barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Alla fine è stato bloccato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. Una notizia di sport: in chiusura, la nuova regina della ginnastica artistica italiana, 18 anni il prossimo settembre, Giulia Marano, la siciliana della ginnastica Civitavecchia, conquista il titolo assoluto femminile alla Palameda di Meda in provincia di Monza e Brianza, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700. Alle sue spalle la campionessa uscente Giulia Perotti della Libertas Vercelli classe 2009, che con il miglior totale di giornata ha provato fino all'ultimo a difendere la corona. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Atea Sisio, veneziana, che si allena al CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Momenti di paura nella notte a Reggio Calabria, nel quartiere Sant'Antonio, dove un incendio è divampato all'interno del garage di un condominio. Le fiamme hanno distrutto un'autovettura e due scooter, mentre il fumo ha invaso la tromba delle scale dello stabile. Per precauzione sono state evacuate 10 famiglie che hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall'ANSA, replica all'esposto presentato dalla CGIL alla Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto. Ciucci afferma che la società opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione alla tutela del denaro pubblico, ricordando che l'attività è sottoposta ai controlli del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Corte dei Conti attraverso il magistrato delegato. Prende il via al Comune di Reggio Calabria il percorso per la costituzione delle 9 commissioni consiliari permanenti. Dopo l'approvazione del nuovo regolamento, i capigruppo sono stati invitati a designare i propri rappresentanti. Successivamente saranno eletti presidenti. 8 saranno espressione della maggioranza, mentre la presidenza della commissione controllo e garanzia spetterà all'opposizione. Le commissioni si occuperanno dei principali settori dell'attività amministrativa, dal bilancio all'urbanistica, dall'ambiente alle politiche sociali fino a cultura, turismo e sviluppo economico.
2: Lo sport.
3: A lungo silenzio alla conferenza Fiume di lunedì scorso, durante la quale il patron della Regina Claudio Lotito ha affrontato numerosi argomenti. La tifoseria Amaranto era rimasta in attesa, divisa tra un pizzico di preoccupazione e il desiderio di conoscere il futuro del club. Sentimenti che dopo la presentazione del nuovo progetto si sono trasformati in un entusiasmo travolgente. Adesso la curiosità è tutta rivolta alla squadra che verrà. Anche sul mercato la strategia potrebbe essere simile a quella adottata prima della conferenza. Poche dichiarazioni, lavoro lontano dai riflettori e poi una lunga serie di annunci. Le ufficializzazioni dovranno necessariamente arrivare a breve, considerando che la prossima settimana è previsto l'inizio della preparazione. Le certezze sono rappresentate dal direttore sportivo Giancarlo Roma Airone e dal tecnico Marco Marchionni, quest'ultimo ha firmato nella giornata di mercoledì. A questi si aggiungono tanti calciatori under e over, che avrebbero già raggiunto un accordo con il club. Nomi come Alma, Rotolo, Guida, Acquadro, Abonchelè hanno acceso la fantasia della tifoseria Amaranto, ce ne saranno sicuramente tanti altri. Facile immaginare che quando la società deciderà di rompere il silenzio, l'annuncio sarà fragoroso. Più che un singolo colpo, potrebbe arrivare una vera e propria raffica di ufficializzazioni. Tra gli annunci arriverà anche quello riguardante il rinnovo del centrocampista Laribbi.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Chi si umano? Perché non te ne niente, o sai che è umano? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, tra i feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol. Si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna, danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Una notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
2: Touring 104. Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
3: Con i 30 più trasmessi.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: During 104 notizie.
1: Momenti di paura nella notte a Reggio Calabria, nel quartiere Sant'Antonio, dove un incendio è divampato all'interno del garage di un condominio. Le fiamme hanno distrutto un'autovettura e due scooter, mentre il fumo ha invaso la tromba delle scale dello stabile. Per precauzione sono state evacuate 10 famiglie che hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall'ANSA, replica all'esposto presentato dalla CGIL alla Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto. Ciucci afferma che la società opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione alla tutela del denaro pubblico, ricordando che l'attività è sottoposta ai controlli del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Corte dei Conti attraverso il magistrato delegato. Proseguono i controlli sulla sicurezza in mare lungo la Costa Viola. Nei comuni di Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara, un'operazione congiunta di polizia, carabinieri, guardia costiera e guardia di finanza ha portato all'accertamento di 6 violazioni amministrative. Le infrazioni hanno riguardato soprattutto la navigazione troppo vicina alla costa, la sicurezza della navigazione e irregolarità nella documentazione, per un importo complessivo di oltre 4.000 euro. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abonkele. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmares impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22 si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abonkele e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole e Verducci di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Smash It Memories, un super classico ora

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104 in ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, 3 feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. La manifestazione notab in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. Il servizio della redazione.
3: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento notav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
2: L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP Gian Domenico D'Agostino. L'udienza di convalida del fermo di Rida Raumaunim, il cittadino tunisino di 26 anni, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Momenti di grande apprensione ieri nel cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove un uomo, dopo aver ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie, si è barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Alla fine è stato bloccato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. Una notizia di sport: in chiusura, la nuova regina della ginnastica artistica italiana, 18 anni il prossimo settembre, Giulia Marano, la siciliana della ginnastica Civitavecchia, conquista il titolo assoluto femminile alla Palameda di Meda in provincia di Monza e Brianza, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700 alle sue spalle la campionessa uscente Giulia Perotti della Libertas Vercelli classe 2009, che con il miglior totale di giornata ha provato fino all'ultimo a difendere la corona. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Atea Sisio, veneziana, che si allena al CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti.
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
10: I love you baby. I love you.
9: Benvenuti a casa Lopresti.
10: E lunedì. E lunedì. Ciao Super Nick, come stai? È passato bene il weekend? La tua squadra del cuore ha vinto? Siamo contenti. Ciao, sono Filippo, con me fino alle

mettere per la prima canzone che apre la nuova settimana di Casa da Prezzi. Ciao da Filippo, non ci fermiamo neanche per questa settimana. Volevo ringraziare un po' tutti i tecnici, gli speaker della radio che ho visto in giro. Ciao ragazzi, grazie di cuore. E niente, oggi è la puntata è bella, cioè, come sempre tante canzoni nuove, molte sono già entrate in programmazione. Ci sono delle novità tra le altre cose, perché arrivano dischi dappertutto. Come la prossima, che è un'altra novità, si chiama Tyla, questa è That Girl.

che bella sta canzone come gira, penso sia una delle canzoni più forti dall'11 maggio, mi dice il Nick che è in regia, attento, che è programmata. Beh, siamo a luglio, 27, auguri, se festeggiate qualsiasi cosa. Questa è Radio Touring, ma lo sapete che siamo anche diabolicamente perfetti sull'87 del digitale terrestre. Arriva

Calvin Harris. Come va? Tutto bene, ragazzi? Grazie, perché vi ho incontrato un po' di feste, soprattutto quella di sabato di Fridaylicious, spettacolare come sempre. Molti ascoltatori della radio in contatto.

successo di una ventina, penso, di anni fa, di Fatless, ripreso da, con la voce di Bebe Rexha, però resta il marchio Fatless. Oh, 17:24 minuti. Ciao ragazzi, buona estate. Un po' di Achille Lauro, perché no?

Meraviglia, la nuova città, cioè la città degli angeli, la nuovissima canzone di Achille Lauro. Ci ha raggiunto il nostro ospite che sarà protagonista tra un po' con il suo nuovo disco. Cioè, parlo ancora di dischi perché il suo nuovo video, tra altre cose, per chi guarda l'87 del digitale terrestre. Questa è Casa Lo Pressi, arriveremo fino alle 19, c'è Darling dall'altra parte, che non è Darin, perché andate a trovare. È Darling, una bella parola.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare.

fare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: I Love You Baby.
1: Musica in questo silenzio.
2: Come on.
0: Ehi, hey baby.
1: Solo nostra.
0: Caso Presti, ben ritrovati anche per questo lunedì 27 luglio. Volevo salutare i nostri colleghi della radio. Sono rientrato in radio oggi e c'era un po' di gente in meno. Ma perché poi mi hanno detto, oh, sono tutti in vacanza. E quindi, allora, dai, mandatemi una cartolina. Ma secondo te, Daring, esistono ancora? Ti ricordi le cartoline?
3: Sì, sì.
0: Ti ricordi?
3: Sono un po', sono diciamo fuori target, però le ricordo bene.
0: Però secondo me, niente, magari uno compra gli addissivi, quelli che si mettono sul frigorifero per sincerarsi, sì, che era in quel posto là.
3: Sì, come sì, sempre un ricordo.
0: Che bello, abbiamo con noi il superstar Daring, e siamo molto contenti perché tu sei un cantante incredibile, giusto?
3: Grazie, grazie mille, buonasera a tutti.
0: Ciao, intanto. Grazie per essere venuto alla radio.
3: Com'è? Grazie a voi.
0: Ti piace la radio?
3: Molto molto bella, un ambiente veramente carino.
0: Allora, sei pronto? Noi abbiamo un po' di domande da farti.
3: Vai, vai,
0: nulla di personale, però complimenti per i tuoi tatuaggi. Poi ci svelerai il primo tatuaggio qual è stato, però. Senti, ma tu veramente hai iniziato per gioco, non so, per cantare.
3: Sì.
0: Come mai? C'è in famiglia qualcuno che cantava?
3: In realtà no, è una cosa nata così un po' per caso. Ho sempre avuto questa passione per la musica, solo che poi è una cosa che ho lasciato un po' da parte. Ho ripreso da qualche annetto in maniera abbastanza seria. Dopo un periodo un po' così ho riscoperto, diciamo, la scrittura e la sto portando avanti con molto piacere, insomma.
0: Io avevo adesso c'è il nuovo singolo che hai presentato, io avevo visto il video.
3: Grazie.
0: Proprio oggi, carino.
3: Grazie, cioè, grazie.
0: Ma sei tu quello nel video?
3: Sì, sì, sono io, sono
0: c'è
3: io.
0: C'è anche l'effetto
3: sì,
0: cioè, con il elicotteri,
3: con il drone, insomma. Abbiamo provato a fare una cosa particolare.
0: Senti, io devo ringraziare Pasquale perché so che ci teneva tanto che tu arrivassi qua in radio. Lui non so dov'è, secondo me è in qualche località turistica, però lo ringraziamo Pasquale.
3: Sempre, sempre.
0: Che ha deciso di aprirti la strada. Noi siamo contenti che sei qua a Radio Touring, anche perché tu ti esibisci sempre in giro.
3: Sì, sì, insomma,
0: ti chiamano?
3: Sì, ho fatto alcune tappe qua in Calabria, perché mi diverto anche a fare quello.
0: Senti, ti volevo chiedere, ma c'è qualche il tuo riferimento musicale, cioè qual è la tua prima canzone, te la ricordi qual è stata?
3: Sì, la mia prima canzone me la ricordo, è una canzone, diciamo, che è stata la prima, però anche quella un po' più, diciamo, grezza, un po' più meno lavorata.
0: Ma la tua oppure...
3: La mia.
0: Ah, la tua.
3: È una canzone in realtà non neanche troppo vecchia, sarà di 2 anni fa. Quindi ho iniziato...
0: Poi la sentiremo magari.
3: Non c'è, è stata tolta da tutte le parti.
0: Ah,
3: quindi
0: sì.
3: È rimasta una cosa segreta praticamente.
0: Però bella.
3: Però diciamo forse mi sembra la prima che è disponibile che ho fatto... Dovrebbe essere Non ci sei,
0: okay,
3: se non sbaglio.
0: Quella poi la sentiamo. No, ma sai che ti volevo chiedere, cioè tu hai iniziato a cantare perché magari hai visto uno che so in TV o...
3: No, in realtà no, mi ha sempre, diciamo, affascinato quel mondo, però l'ho iniziato a cantare più per esigenza, più che cantare ho iniziato a scrivere principalmente, perché io ho sempre fatto quello.
0: Ah, okay.
3: Mi piace molto scrivere, siccome sono una persona abbastanza, diciamo, anche introversa, nella scrittura ritrovo, diciamo, molte emozioni, perciò ho iniziato più per quello. E poi vedendo anche che la gente, quando ho pubblicato la prima canzone, la gente insomma rispondeva anche in maniera positiva, si ritrova in qualche parola che dicevo, ho deciso di portarla avanti in maniera un po' più seria, insomma, anche
0: bello.
3: Cercare di trasmettere qualcosa.
0: Senti, io qua c'ho la tua nuova canzone, il video, molto bello, lo diciamo. Grazie. Ai nostri radioascoltatori che stanno ascoltando la radio e non stanno guardando 87 il digitale terrestre. Se vuoi te la faccio presentare, dai, Radio Touring, sono Darling.
3: Ciao, sono Daring, qui a Radio Touring, il mio ultimo singolo, Riparto da me.

0: Ah, finisce così. Riparto da me. Aspetta un attimo. No, perché avevamo lasciato i titoli di coda. Sì. Perché... No, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Alla sorella,
1: grazie.
0: Giusto?
1: Sì, mia sorella si occupa delle riprese.
0: Ma bravissima.
1: Grazie, grazie.
0: Cioè, brava, molto. Infatti prima te l'ho detto, ma complimenti a chi ha fatto il video. No, veramente mia sorella.
1: Sì, fatto tutto in maniera casalinga, insomma.
0: Ma poi anche la scelta della location, è Scilla.
1: Sì, a Scilla, se è stato girato la seconda parte del video.
0: Però bello, bello. Poi quella barca...
1: Cioè, la barca anche quella è di un amico. Un amico insomma, tutto...
0: Sono prestati tutti.
1: Tutto, sì, esatto.
0: Ma gli hai detto che arrivi in radio oggi? Gli hai detto che
1: sì, sì, certo,
0: radio?
1: Certo. Saranno tutti collegati.
0: Ah, li vuoi salutare? Che abbiamo anche la camera davanti, quella qua che ti sta inquadrando.
1: Certo,
0: in questo...
1: certo. Un saluto a tutti quelli che stanno guardando e mi stanno seguendo.
0: Che belli che sono. Senti, complimenti alla mamma, giusto?
1: Sì,
0: che fa sempre il tifo. Fai sempre sentire le canzoni a lei. Com'è?
1: Sì, li faccio sentire insomma a tutta la famiglia. Sono tutti, supportano tutti alla grande. Mia madre, mio padre, le mie sorelle, la mia ragazza, tutti insomma.
0: Sai che sentivo, oltre la tua qualità canora, no? C'era questo arrangiamento che tu hai detto che è un piccolo studio di produzione a casa
1: tua.
0: Sì,
1: sì. Ci tengo anche a salutare anche lui, Almost, che è un mio caro amico che si occupa appunto lui della produzione. Lavoriamo insieme, quindi lui ha fatto proprio la strumentale di questo brano.
0: Almost,
1: Almost,
0: si
1: esatto, esatto. Nome d'arte.
0: Nome totale. Tutti, Santa Almost. Che bravo però, perché immagino le serate, i pomeriggi.
1: Sì,
0: no, ma metti
1: sì,
0: questa...
1: Sì, insomma, ci passiamo lì diversi pomeriggi, ci chiudiamo e cerchiamo di lavorare.
0: La base, su quella là, bella, che è proprio ossessiva. Che cos'è? È una batteria? Cioè
1: sì,
0: un analogico? Com'è?
1: Sì, è una batteria che insomma ha fatto il produttore, si è occupato tutto dalla melodia, alla batteria, insomma, ha cercato di fare un brano che spingesse abbastanza.
0: Sì, sì, sì,
1: l'idea era quella.
0: Adrenalina,
1: esatto,
0: cioè,
1: esatto, l'idea era quella.
0: Ma la canzone di che parla? Cioè,
1: la canzone è la parte più importante. La canzone, come dice appunto il titolo, Riparto da me, vuole essere una rinascita appunto da un momento che può essere una relazione finita, un qualcosa andato male, ripartire, cercare di ritrovare se stessi e ripartire al meglio, insomma.
0: Ecco, senza fare stupidaggini,
1: esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Un consiglio che diamo, cioè... Per volersi di nuovo bene,
1: esatto. La cosa più importante è cercare sempre il positivo anche nelle cose negative.
0: Quindi a scuola i compiti in classe li passavi? Eri bravo, no? Cioè, perché scrivere i testi di una canzone non è facile,
1: no? No, in realtà poi... è una cosa più che altro, secondo me, che viene spontanea. Una cosa che senti di fare, ecco. Io non seguo chissà quale schema, chissà quella cosa. Per me, la musica è un qualcosa di spontaneo che nasce da un'esigenza. Quindi. Quando senti quella cosa, quel bisogno di scrivere, diciamo che viene anche in maniera automatica.
0: Lo sai che magari la maggior parte di persone che arriva in radio per essere intervistata, l'80% si dedica tantissimo alla musica trap tra i giovani.
1: Sì, è vero, è vero.
0: C'è ancora sto fenomeno del rap particolare?
1: Sì, sì, diciamo che è quello che va più in voga. Anche io, diciamo, inizio percorso, mi ero avvicinando più a un mondo un po' più rap, perché probabilmente è la cosa che... Essendo che ce l'abbiamo sempre nelle orecchie noi giovani, è la cosa che ci risulta più facile e più anche comune. Però credo che sia anche un qualcosa molto spesso fatto solamente per moda, solamente per sentito dire. Quindi...
0: No, io con alcuni dei miei collaboratori, gli ho detto quando finiamo l'intervista, glielo diciamo al cantante, no? Ma perché sta rabbia dentro che si deve scrivere per forza? Cioè,
1: sì,
0: poi
1: è una cosa.
0: Canta quello che vuole.
1: Esatto, esatto. Anche perché alla fine la musica è varia, il bello è proprio questo.
0: Senti, io c'ho, mi hanno già posizionato una tua canzone di qualche anno fa.
1: Sì.
0: Perché tu ne hai fatte tante canzoni.
1: Sì, ne ho fatte diverse, diciamo.
0: Però di questa c'è il video per gli amici dell'87 Digitale Terrestre ed è Non ci sei. Da com'è partita questa situazione? Cioè tu nella notte ti sei svegliato convinto che c'era una persona accanto. Com'è la storia?
1: Non ci sei è nato... Quando ho sentito, diciamo, questo piano in sottofondo, mi è subito venuto questo ideale in mente di questa relazione che, diciamo, non è andata proprio a buon fine. Quindi è un pezzo, una ballad proprio d'amore. Non è andata a buon fine.
0: Se la mettiamo, nessuno piange, giusto?
1: Speriamo, speriamo.
0: Sentiamola. C'è Daring con noi.

0: babe. Che bello questo effetto che hai utilizzato, questo, okay, questo effetto tipo, che io lo voglio in discoteca, ragazzi. L'ho chiesto ai miei tecnici quando faccio le feste, quell'effetto strano, tipo mezzo eco, no?
1: Sì, sì, sì. Cioè, ci sono effettistica applicata.
0: Bello. Daring con la G finale.
1: Esatto, esatto. Daring.
0: Che bello. Ma secondo me è nome d'arte, totale.
1: Sì, nome d'arte, certo.
0: Daring.
1: Daring.
0: Che fa parte del tuo nome più o meno? Oppure
1: no, in realtà non c'entra nulla. Daring è una parola inglese che vuol dire audacia.
0: Ah, bello!
1: Quindi ho scelto questo nome qui.
0: Ce l'ho scritto nel tatuaggio.
1: Sì, ce l'ho scritto proprio qui.
0: No, fatelo vedere, ragazzi. Inquadratelo, vi prego. Piccolino, proprio... stiloso.
1: Sì, piccolo, piccolo, piccolo.
0: Che bello. Che... Senti, adesso hai altre canzoni. Per l'estate, qual è il periodo più bello che si può scrivere? Che
1: ti io vengono... preferisco l'inverno, in realtà. Quel mood lì, un po' più invernale, un po' più...
0: Certo.
1: Meno, però in estate, questa canzone è appena uscita, credo che ci saranno prima della fine dell'estate probabilmente un'altra uscita, vediamo insomma come vanno le cose. Insomma.
0: Fuori contesto.
1: Fuori contesto è la penultima uscita, la esatto. Penultima.
0: Poi l'anno ci sei. Senti, ma i complimenti chi ti presta le case, no? Cioè, ma tutti ti prestano qualcosa.
1: Sì, troviamo insomma un po' in giro.
0: Ma vedi che ci vuole testa.
1: Certo, detto, bisogna organizzare il tutto, insomma.
0: Perché tu dal testo della canzone poi decidi cosa fare.
1: Sì, esatto, elabori il video. Cerco di creare anche una storia dietro per quanto riguarda il video.
0: No, bello, questo è fuori contesto. Qua è una sempre parli d'amore, come la...
1: Sì, no, in realtà in questa canzone no. Parlo appunto, come dice il titolo, di sentirsi fuori contesto, di non sentirsi nel posto giusto, ecco.
0: C'è anche quando sei con tantissime persone, dici, ma io che ci faccio qua? No, più o meno, no. Questi sono tutti amici tuoi?
1: Sì, sì, qua abbiamo radunato degli amici in questo locale, abbiamo girato il video.
0: Bello il locale. E quindi sono tutti felici, no? Cioè, tu è la prima volta che metti una canzone nella rete, no?
1: Sì.
0: Là cioè, viene questa adrenalina, lo dici, sì. Sa chi vede per primo il mio video?
1: Sì, sì, insomma, è un momento sempre come se fosse la prima volta, ecco.
0: Ah, qua dove c'è Ciro, avevi messo il quartiere popolare.
1: Sì, esatto, il quartiere popolare.
0: Bello, amici nostri della radio. Senti, e quindi canti sempre?
1: Sempre, sempre.
0: Ma tu lo strumento mai? Cioè, chitarra,
1: pianoforte?
0: In realtà
1: da piccolino ho preso... giusto qualche lezione di chitarra, poi ho abbandonato questo percorso proprio della musica, come ho detto prima l'ho ripreso ultimamente ed è un qualcosa che voglio implementare sicuramente.
0: Però è bello perché lo vedo che impegno ci metti quando canti le tue canzoni, tipo sì. Cerchi di trasmettere.
1: Sì, quello secondo me è la cosa più importante, la cosa principale, quello su cui mi soffermo di più.
0: Senti, ci saranno delle apparizioni live che farai?
1: Al momento le stiamo ancora programmando.
0: Certo. Ma sai, una domanda te l'ho fatto prima, so che forse l'ho formulata male. C'è stato un cantante magari italiano o straniero che tu diceva devo fare una canzone come lui?
1: Allora, devo fare la canzone? No, però che è molto di riferimento, direi Blanco.
0: Blanco. Ah, Blanco.
1: Quindi sì, è una cosa che mi piace parecchio.
0: C'ho il numero del padre, no? Ti racconto questa, perché quando cassa discografica dovevamo intervistarlo, era all'inizio, non aveva fatto neanche canzoni quelle famose. Mi ha detto la discografica, mi disse Filippo, comunque io ti do il numero anche del padre, perché lui se non c'è sarà nel bosco, perché lui è nel bosco, no? Che c'è vicino a casa del bosco. Sì. Chiama il padre, però mi ha risposto lui. Però se vuoi ti giro il numero del padre. Il Blanco adesso è fortissimo.
1: Sì,
0: perché lui ama sti posti che si chiude.
1: Sì, sì, ha proprio
0: muri, cioè è uno stile.
1: Sì, è uno stile, un immaginario che ha incredibile, secondo me.
0: Fantastico, sì. Fantastico. Complimenti a Blanco e speriamo che la tua incredibile carriera arriva da nulla.
1: Speriamo, cioè... speriamo.
0: Senti, la promozione come va? Daring devono scrivere per
1: esatto, Daring su tutti i social, Instagram, TikTok, sono Daring. Mi trovano anche su Spotify, Daring, semplicemente.
0: Però se l'abbiamo promesso, noi con la radio facciamo tante situazioni in esterno, quindi magari ti chiamiamo.
1: Con piacere, certo.
0: Però nello studio del canale, okay, walking certo. Radio, vieni canti davanti.
1: Con piacere,
0: là.
1: Con piacere.
0: Come allora, no? Questa è... Senti, devi salutare un po' tutti, dai, chi è? La prima persona che devi salutare?
1: Vabbè, faccio un saluto.
0: Certo, beh, inquadra con la camera, vai, per forza.
1: Saluto tutta la mia famiglia. saluto tutta la mia famiglia e la mia ragazza che sicuramente mi staranno guardando, perciò le mie sorelle, mio padre che sicuramente è collegato al lavoro.
0: Okay. No, ti voglio dire una cosa, la prossima canzone, c'hai già l'idea dove fare il girato, tipo un aereo, che cosa fai? Una giostra,
1: magari,
0: cosa ti
1: magari,
0: serve?
1: Un elicottero forse.
0: Va bene, ti ringraziamo tanto per essere stato qui. Grazie a Pasquale, la mamma dobbiamo salutare.
1: Mia madre che è qui presente,
0: che è sempre con te. Ti vogliamo bene, allora ci vediamo quest'estate, no? Certo, perché certo. Siamo tu, guarda chi c'è. Va bene, lui sta lavorando. Grazie Daring.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.

0: Touring 104 Notizie.
1: Momenti di paura nella notte a Reggio Calabria, nel quartiere Sant'Antonio, dove un incendio è divampato all'interno del garage di un condominio. Le fiamme hanno distrutto un'autovettura e due scooter, mentre il fumo ha invaso la tromba delle scale dello stabile. Per precauzione sono state evacuate 10 famiglie che hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall'ANSA, replica all'esposto presentato dalla CGIL alla Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto. Ciucci afferma che la società opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione alla tutela del denaro pubblico, ricordando che l'attività è sottoposta ai controlli del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Corte dei Conti attraverso il magistrato delegato. Proseguono i controlli sulla sicurezza in mare lungo la Costa Viola. Nei comuni di Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara, un'operazione congiunta di polizia, carabinieri, guardia costiera e guardia di finanza ha portato all'accertamento di 6 violazioni amministrative. Le infrazioni hanno riguardato soprattutto la navigazione troppo vicina alla costa, la sicurezza della navigazione e irregolarità nella documentazione, per un importo complessivo di oltre 4.000 euro. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abonkele. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmarès impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22 si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abonkele e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità. Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

con Vito Salamanca, lo devo leggere perché anche c'è anche lui nella canzone. Va bene, sono in diretta, bella la chiacchierata che abbiamo avuto con Darling, il tuo studio, ci fa piacere quando riescono a realizzare delle,

Es war Jacular. Jacular. Fidocine, Tammy Impala, con Jenny che canta anche questa versione, giusto? Ehi, siamo in diretta, anche per questo lunedì 27.

Questa estate, questa con The Colors, con Serena Brancale, ma successo tutto di Mac and Craymont, i nostri super produttori. Oh ragazzi, 5-7, sempre in diretta qui, da lunedì al venerdì, a Radio Touring, sono Filippo, con tante canzoni nuove, alcune girano già durante la giornata, come questa di Teddy Swims.

che bello. Teddy Swims, meraviglioso come sempre. C'ha una voce bellissima, d'altronde. Non è la prima volta che lo sentiamo.

0: del Rio, porque sì.
1: Sai che questa canzone mi ipnotizza, devo dire. In serio, mi ipnotizza. Va bene, è arrivato un altro momento bello, quello che posso scegliere quattro canzoni da farvi sentire nelle due ore del nostro meraviglioso archivio della radio. White Time.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373

333 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

Emma con Fabri Fibra, 38 minuti dopo le 18. Sapete che caso lo presti, facciamo un po'. Cioè, mandiamo sempre le canzoni della programmazione della radio delle 24 ore. Però noi ogni tanto possiamo farvi sentire degli artisti nuovi. Il pianoforte che sentito è del nuovo singolo di Olivia Rodrigo, lei conoscete molto bene. Questa è una nuova canzone, Stupid Song.

sono in tre, almeno a giudicare dalla stupenda immagine video che i nostri amici sul digitale terrestre l'hanno visto, sull'87, lo ricordo sempre. Questa canzone non ha proprio un video.

0: Beta 6.
1: Di quale radio? Radio Tuning, giusto? Ah, ok. Ah, mi fa piacere che sei di Radio Tuning. Va bene, grazie ragazzi. Anche oggi due ore veramente divertentissime da condividere con i nostri radioascoltatori, quelli che hanno ascoltato sia la radio in FM, quelli che l'hanno vista, l'ho ascoltata via tramite il sito della radio, Tuning 104, che ci sono tutte le notizie a cura della nostra straordinaria redazione, che è già dalle prime luci dell'alba. No, prime luci dell'alba no, però insomma già dalle 8:30 lavora e aggiorna costantemente il sito. Poi c'è alle 2 il nostro videogiornale per chi segue l'87 del digitale terrestre. Io mi fermo qui, grazie Nick per la parte tecnica, ci vediamo domani martedì, sarò puntuale alle 17, Casolo Presti, buona estate.

0: 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Bala. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e sarebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano una pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia, in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tannica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con autorità locali e con i familiari della vittima.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti, afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla di aver ucciso Well al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e l'esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano una pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia, in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia. La scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia intanto ha espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettoTouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: State ascoltando Touring.

Siete su Radio Turing. Radiovisione sul canale 7 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati alla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Well al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Bala. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Inoltre sostenuto la pianificazione e l'esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire. Conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano una pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia, in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Organizzato di Numa è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe comprese tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.
1: Sta alta la tensione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta mancanza di tempestività e di unità di intenti. Afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Radio Touring 104.

0: очень такой.
1: Touring 104.

0: su Touring Centrale. Un grande successo di adesso.
1: Chi si omare? Perché non te ne niente, o sai che devo omare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?